0: Förde Radio www.förde-radio.de.
1: Quando tu mi cerchi, sai che non mi troverai. Quando tu mi cerchi, io sa-